0: del guancho de rosas echa el somir. E questa fronte, questi aurati crini, mi fan d'altro
1: imparare. Questa fronte, questi aurati crini,
0: mi fan d'altro imparare. Questa fronte, questi aurati crini.